0: ragni.
1: Perché non ne conosci?
2: Sai che se ti morde questo ragno ti mettono nel fango, intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Che viene in fondo a queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io mio padre.
0: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si rivola chi vede di portare.
3: Compi se fema, se fema.